0: Sì, va bene, telefono. No, se sentite.
1: Niente, ottimo caso, sentite.
0: Niente, caso, sentite.

0: quanto un soggetto.
1: Buongiorno.
0: I'll be able to 143 on Murphy Street.

0: Senti, calmo, so.
1: Senti.
0: East Rome 332, Arizona, X-ray Frank Adam, 30 William.
1: Senti, fai il tuo aspetto.